Del ritorno con il programma Le Frottole del Fifo, 35 anni, ve l'ho detto, dopo delle sonate, una bellissima poesia e partir ricordare dei nostri italiani, de cose, vai pidarente del radio che la dice mai o meno così. Nell'inverno tanto freddo, tanto caldo al Verón, quanto un taglianga soffrio per poter essere paron, trardo piante, far le case, arar, sapar, piantar su, e ha fatto buone robe grazie al nostro Gesù. E se, grazie ai coloni, che ancora siamo paroni, gemo del buon e del meglio, par via dei nostri bisnoni. Per i nonni che ise vivi, un strucon de questo talian, e prego quando me ricordo, par quei che se allontan. Questo è il programma Le Frottole del Fifo, in questa emissora del radio, parti ridere, parti scherzare, parti ricordare dei nostri bisnoni e ascoltare bellissime musiche. E subito, de colpo, ve volemo un'altra. Da adesso una tarantella, funiculi, funicula, un struconasso, su de là che vi mi sdì, eh?

En otra bellísima sonada del CD de 125 años de la inmigración italiana, acá en Rio Grande del Sur, que me iba a participar, entre la época laurando la, entre la radio Odisea de Serafina, la città simpatía de la Italia, que tanto l'ha gafato per la nostra immigrazione italiana e per nostri immigranti. Allora, del CD dei 125 anni della immigrazione italiana, sono immigrante, ascoltiamo.

É coisa de questo que não antrecemos de falar. Deu uma belíssima racolada. E quando vem na racolada, é porque vem le frottole del fifo para te rider e scherzar. Ecco, allora, manda i tosatei. Restar um pochettino più da rente, non la nona, taser su, il caglietto che là se la desbaiare, i gattesei desgnaular, perché se te vuol ascoltare una bella frottola, te vuol far belle rideste de spaccar la panza, intanto la carnetta la se cucina, se proprio qua in tel programma le frottole del fifo 35 anni. Allora, il papà e la mamma e gavea di andare in la città a farle compre, e gavea i fiori, Gavea lá, a tosa, não 20 e pouco anos, um toso um pouquinho mais jovem, o tosatel, gavea lá, um desdoto, desnove, era um pouco mais jovem. E lá, e que ha dito, vara, não antes de ir città a fare compre, e vai triste casa a fare bulito, titoso, vai dril guardar i porchi, dar de manhã alle vacche, sera le galine, vai lá te la chiusa, dar de manhã ai pesci, fai lavori, E alla tosa che gare comanda che non era mia per parlare con gente strana, perché il toso andava a fare i lavori e la resta a casa. E se vinha qualcuno, non era mia per dare bado, non era mia per vedere la porta, era per chiamare suo fratello, perché c'era tante robe brutte del mondo, e del buon, che proprio, Bom, e il papà e la mamma se vieste fuori a città per fare queste compre, cioè, e quando che gare torna in drio, e là era là che conteva soldi, a tosa. Allora la mamma ha detto, ma detto, da onde che soldi là? Ha detto che noi altri siamo andati via, non abbiamo da sa niente per altri qua. Ah no, ha detto, quando vado se andai via, ha passato un venditore, e mi ha dato 50 conti per mi andare in cima il piede di una ranzera e trarre 7-8 di una ranza in do. A mamma che ha detto, ma vara che non adianta, ha detto, quanto picche vi insegno pedole. Ti ho detto che mi, di non parlare con gente strana. Vara ti, te sei mia, ma te sei stupida, E il tegama andare in cima del piede in aranzere solo che pa vedete le braghette. A tosa che ha detto, mamma, mi sono stato ben più furba. Vatti di dar su, ho tirato le braghette. Consiglio che l'abbiamo fuori, Questo è il programma Le Frottole del Fifo in questa radio. Un strucconasso di vero cuore per finire un altro blocco della cantoria italiana di Serafina Correa. Quattro cavalli che trottano. Non starmi andare via di là, Quasi che sia l'ora di mettere sua carnetta. Dopo ritorneremo con frottole, con storie e con belle sonate per farti a compagnia. In questo perde due ore, mantendo viva la nostra tradizione, contando frottole, suonando belle musichette,

Musiche, bisogna che noi ringraziamo anche i nostri appoggiatori, Eccellenza Embalagens, arroba Frottole del Fifo, il nostro canale di YouTube, partì a assistir, partì a vedere gli episodi che noi andiamo mondo afora, Frottole del Fifo.com, il nostro site, dove che te vede le stampe, i video, tutto quel che succede in te, la cultura italiana e anche in te le altre culture, andove che mi invitano altri in demo e ando che non invita me, non altri stiamo a casa, così ti dice al mio papà, JL Energia Solar, perché il sol non manda conta ben davanti della scuola Charrua. Te puoi domandare un orçamento senza compromesso, sì, JL Energia Solar, perché il sol non manda conta. www.concretosalvorada.com.br Gente del distretto industriale in Marau, è il mio amico Nego Pierezan, Concretos Alvorada, qui è concreto. Insieme a noi anche la Xlândia, in te l'avenida Giulio Borella, sì, è della banda del Correio, Whats 999-91-1850, sino 3342-2334, de luni a sabato al mezzogiorno, che è il magnareto, e anche la domenica de sera. Xlândia, mio amico, mia amica, insieme a noi anche a Sabores da Colônia, è o Emporio, e in Marau, o sabor che vende a nostra terra. Somos especializados em produtos coloniais. Sabores da Colônia, na Duque de Caxias, em frente ao ginásio da Escola Charrua, em Marau. Anota aí o WhatsApp, 99705-0304. 99705-0304. Empório Sabores da Colônia, o sabor que vem da nossa terra. Come che ve l'ho godito, dopo delle sonate, una bella poesia, parte ridere e scherzare, sei versetti che mi proprio fa per ricordare di questi italiani, brai, Dice così, le robe, il nonno tutto contento, subiando di andare a messa, e gli chega a comprare un cappello nuovo, che è proprio una bellezza. Un par di braghe rigate e un gilet di color grigio, una giacca fatta apposta per andare nella festa del compare Gigio. Le scarpe negre col tacon e i calzetti ancora quei. E per star più bella ancora, ga passa la chete e i cavei. E le mutande del nonno, se vede, ride anche a voi. E se non crede in quel che ve parlo, ande a domandare a lui. Un strucconasso tu si è. Grazie per essere di accompagnare il programma Le Frottole del Fifo, 35 anni in questa emissora. Un'altra musica. Andiamo a ascoltare adesso il gruppo de Lages, La Mariana, su de lì che vem mes di, occhio de non bruciare la carne, E pareceve che dopo, nel prossimo blocco, scominciamo Frottole e Sonade, sì, è il quadro, una frottola e una sonada per ti ridere e scherzare, vanti!

Ecco, subito Nuanti ritorneremo con il quadro Le frottole del Fifo, 35 anni che fa una frottola e una poesia, una frottola e una poesia, una frottola e una poesia, farti ridere, scherzare e sicuramente ascoltare belle musiche. Che grandissimo piacere per la tua audienza, compagnia e sintonia. Non sto andare via di là, ti che ti sia attorno la churraschera. Occhio di non bruciare la carne, vuoto sapere che ora che c'è, che manca poco per

Quando no antri sonemo la raccola, se par che vien, la frottola parte ridere e scherza. Allora, chiama i tosatei da rente de radio. Ah, no, no, fa che i tosatei saltar su de letto perché de romaiga passate le 11, cioè se ora de mettere a carne in tel fogo. Manda bene la calpiretta qua cacciassetta del pol che il guaporega vecchio che passa, che tu mi hai visto? Ah, allora, questa qua è dei compari, ciò. Allora che c'era? Il compare c'era Driu Arar, te ha divisa da terra. Qua giunta dei boi, là che la rea, il parlea con i boi perché i nostri italiani gavea questa roba di parlare con le bestie, non è mia vero? I parlea col can, che andava a cassare, che adesso non può il mio pì, e parlava con i boi di canga, perché era i suoi compagni di lavoro, fa parte della famiglia, il gatto che ci apeva i sorgi, eh? Era mia cosita? Sì, il gal de monta, che era tanto importante, e cosita via. Ma sto compare là, Driu Arar, parlava con i boi, e a comare pena di sotto, Driu Sapar, che ha divisa da terra. Beh, e ciò il compare vai di qua e vai di là, che cominciava a avere idee di brutte per testa che sta con mare, ciò, ma non aveva mia coraggio di parlare. E di là un poco, ciò, quando il ga passava da rente della comare, che era Driu Sapar, il ga bì una idea, ciò. E se ga firma bene la rado e al ga cominciava a osare con la giunta dei boi, ciò. Vai pintado, vem segredo, queria cantar comadre, mas tenho medo. Ciò a comare a ascoltar aquele mestierla, ma la gata zesto su. E l'ulga passadre o far sta verga, colarado ai boi, e la ga continua sapando. Quando che il ga torna in Driu, la ga dito compadre, vien qua un poco. Il ga dito adesso, sì, ga dito de un problema qua. Ha detto te mi impresti a giunta de boi che gona verga de far, perché se no mi tocca andare a casa in cangare i nostri, che vuol di pide una ora? E ti de non mai te gai i boi in cangare, imprestami che loro fa una verga, mi qua e dopo finisco lavoro va a casa a fare il magnar. Sì, il gadito, fa la tua verga con i miei boi che intanto mi sento dolla a bevere un poco di acqua e magnar un poco anche a descansar. Ta buono ora. E a comare gacciapaela sti boi, ciò. E a sendata via. Quando che la gatta tornò in Driu con i boi, la gatta passò davanti, dove che c'era il compare sentato in cima al sasso. E la gatta ha dato la risposta. La gatta ha firmato bene le mani te la rado, te i manighi. E la gatta usa con tutta forza. Vai segredo, ben pintato, tivesse pedito antes, già tinha ganhado. Oh oh, vara che la gatta vuol tutta, eh? Musiche tosi, demane musiche perché siamo in tel quadro una frottola e una sonada. In tel programma le frottole del FIFO 35 anni, un strucco naso è su di lì che viemis di.

Ecco, torniamo in trio con un'altra frottola, del quadro una frottola in assonata in del programma Le Frottole del Fifo, portando avanti la nostra cultura. Un struconasso a te di questa città, drio accompagnare la programmazione di questa emissora. Un saluto, che piacere per la vostra audienza, compagnia e sintonia. Ciao al compare, ancora sono di contare le frottole dei compari e dei comari, delle comari e dei compari, mi ho sbagliato. E se è andato, cioè sto compare, fare una visita alla comare, la comare la sera è la sola là, sentata, Drew, parecchiare i misteri tale, il compare medo, il gli ha detto, comare, gli ha detto, femo lavoro o bevemo cimarron, e la pi senza vergogna che lui l'ha detto, ciò, ti sa che con anche erba a casa, oh oh, un'altra musica, prima che avevamo ascoltato il gruppo Ricordi o Severo Beppino, i nostri amici De Flores da Cunha, la terra del Gal, la terra della Menona, Pirina, Rebecca e Tomasi, sì, che la Zevinesta De Flores da Cunha, ma di star anche dopo in tel paese de Marau, prima in Villa Maria e dopo in tel paese de Marau. Allora, un struconasso a te che decidi di ascoltare, che ti piace delle belle musiche, delle belle frottole, è la nostra maniera di non trimenare avanti la cultura italiana, ridendo, scherzando e sempre mettendo in primo posto il nostro parlare italiano, paritosa te, imparare, e noi quasi che avevamo perso, perché una volta era brutto, se aveva vergogna, mi non ho mai più vergogna, ma tanta gente che ha provato, che non altri si fermesse di parlare italiano, e allora ancora non altri parliamo italiano, certo, e sicuramente i nonni, di dove chi sei, sarà contenti proprio come un vedeletto dell'orto, di vedere che qua, non altri manteniamo viva la cultura, e in speciale la sua memoria, e allora un struconasso di vercore, e grazie per la tua udienza. Un'altra musica! Dassa che mettiamo sul gruppo Ricordi di Flores da Cunha, un'altra delori, un baile in vaccaria, un struconasso.

E ascoltiamo con il gruppo Italiani Contenti La Bella Violetta, un'altra bellissima musica folclorica, un struconasso su de là che viene mesdì.

0: Ecco, non sta a me andar via di là, che subito ritorneremo con l'ultimo blocco del programma Le Frottole del Fifo, 35 anni in questa emissora di radio, con storie, con frottole, con sonate e con bugie. Buongiorno cari amici, un struconasso, eh?
1: Som que a galera gosta de ouvir, gosta de ouvir. 87,9.
2: Você sabia que as pessoas ouvem em média quase 4 horas de rádio por dia? Nós passamos mais tempo ouvindo rádio do que qualquer outro veículo, somados ao fato de que é maior a memorização do que ouvimos comparado ao que vemos, principalmente se a sua mensagem for um jingle. O rádio é um excelente meio para levar e fazer as pessoas lembrarem de uma informação. O rádio é imbatível.
3: Anuncie no rádio.
4: Rádio Vila Maria FM.
5: Vendendo a sua ideia.
6: 11 horas e 48 minutos.
7: Há mais de 10 anos, transformando espaços em histórias para viver. Na Vila Móveis, cada móvel sob medida é pensado para combinar com o seu estilo, seu dia a dia e principalmente com o seu jeito de morar. Qualidade, acabamento impecável e atendimento que acompanha você do sonho até a entrega final. Se é para fazer do seu lar um lugar único, faça com quem entende. Visite a Vila Móveis e solicite seu orçamento. Fone WhatsApp 991480508 e 991027200. Siga também no Instagram, @vilamoveisvm. Vila Móveis, móveis sob medida que fazem parte da sua história.
0: Andando avanti con la protezione, siamo bel che devo arrivare quasi del fumo delle candele alla fine del programma Le Frottole del Fifo di questo giorno in questa emissora. Allora, un piccolo proverbio per ti ricordare un pochettino che dice così: una casa senza donna è un feral senza la lume. Pensi che sora questo lavoro è, non è mia vero, che una casa senza una donna è un feral senza la lume. Quanti che i nostri migranti italiani ga laurai, ga pativi, ga soffrio par dassar questa dota che non altri gavemo in cui. Sì, la cucagna, il buon maiar, le grandissime feste, le cappelle della parte religiosa. Sì, anche quanto che i preti, quanto che i religiosi ga giuta, quanti che impresari i ga laurai ga dato il suo sangue per sviluppare le città. Non solo che questa città, ma tutte le città. Dora, se tanto grazie ai nostri migranti italiani che in cui noi altri gavemo di tutto e possiamo restare tanto orgogliosi proprio e dire che siamo italiani, siete, manteniamo viva la nostra cultura, la nostra lingua, il nostro italiano e anche la memoria dei nostri immigranti. E se di questo che sono andrò a parlare. Canta le sorelle Favero insieme a Renato Minella. Mi sembra mi piace dire il nome di chi che canta, di chi che appoggia. Anche Renato Minella, le sorelle Favero, sono state persone importantissime, ancora le sé, per la nostra cultura. Vi ricordate questa? La milanesa! Buongiorno, su de lì che vemes di...

Ecco, quasi trio finire il programma Le Frottole del Fifo 35 anni. Vuoi ringraziare per la tua audienza, compagnia e sintonia. Vuoi ringraziare anche ai nostri appoggiatori. Sì, parlo della Eccellenza Productions. Arroba Frottole del Fifo, è il nostro canale di YouTube. Frottoledelfifo.com, è il nostro site dove ti può andare rento. Ciao, ti di qualche città e in speciale di questa comuna. Ghetto, un evento che parla della cultura italiana, gaucia, polonese, tedesca, qualche cultura, manda per noi altri, manda lì, in te la roba Frottole del Fifo, se no in te il Frottole del Fifo.com, che noi altri femmo la divulgazione. Sì, se questo è il nostro lavoro, se questo è il lavoro della Eccellenza Produzione. Il nostro canale di YouTube, anche il nostro site e il programma Teleradio, anche per mantenere viva la memoria e la cultura italiana. JL Energia Solar, perché il sol non manda conta. Gente, la schiena del Charruas in Marau, parla con il mio amico Joel Pressi. Domanda un orçamento senza custo, senza compromesso. www.concretosalvorada.com.br, parla con il mio amico Nego Perezan, no distrito industrial em Marau. Concretos Alvorada, aqui é concreto. Xlândia, na Avenida Júlio Borella, della Banda del Correio. Sì, vai lá, que tutti i giorni al mezzogiorno che sia un manhar bonissimo, proprio atendimento personalizzato, e alla sera lanches, labireta gelada. Xlândia, na Avenida Júlio Borella, ao lado do Correio, em Marau. E anche insieme a noi, Sabores da Colônia, especializada em produtos coloniais. O sabor que vem

Ecco, siamo del ritorno come che avevo promesso, adesso è l'ora della frottola per finire il programma di noi. Cioè, la femmina la passa sempre davanti alla casa di un vicino e tutti i santissimi giorni, cioè, sto vicino gli domanda a sta donna: la signora tem? E la chietta, cioè, l'andea via, andea a lavorarla, era una donna seria, di famiglia, finché un giorno si è restata cattiva, gli ha detto bon. Se mi domanda ancora che parlo a me uomo, non è che si è visto mancarmi con rispetto da camaniera là. E così te l'ha fatto. Te l'altro giorno passala ancora, lui domanda ancora: signora, te? Ciò ha detto che parlo al mio uomo. È andata a casa che ha detto: ciò, ascolta, è così, così, colà. Quando passo là al vicino, sempre mi domanda se la go. E allora l'uomo che ha detto: ti domanda, vai, passa là. E quando lui ti domanda se te aghè, ti dici che sì, che te aghè. Che mi stavo de drio, de una pianta che dà una bastonata che lo sfinisso. Così te che ha fatto. Dell'altro giorno, la donna che ha passato là al vicino, saltato fuori. Gli ha detto: a signora te? E ella, come che l'uomo che aveva mandato, gli ha detto: la go sì, perché? Allora lui ha detto: allora fammi un favore, diga a tuo uomo un dar drio la tua, non smisciar come femmina, no? Ecco, così ta finimo il programma Le frottole del Fifo den Coi. Ritorneremo la settimana che viene con altre 2 ore di rideste, di scherzo, di frottole, di belle sonate della tua compagnia, udienza e sintonia, ma in primo posto del parlare italiano, del ricordare dei nostri carissimi bisnonni. Un strucconasso di vero cuore. Arrivederci, una buonissima settimana. Ste con Dio. Che mi va con lui. Parsarar con chiave d'oro, coral ricordi d'Italia, l'uva fogarina. Ciao!